0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kiev, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kiev, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Delta.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Le palline glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Un artista, dici che sono un artista, ma forse pensi solo al successo. E il successo ha sempre convenzioni e regole, mentre l'arte segue tutto un altro percorso. Come un artista è vero, soffro, vivo, mi alimento soprattutto di emozioni. E un'emozione chiede lacrime ed arriva a violentarti le illusioni. Un artista, dici che sono un artista, ma la mia scelta è stata ben diversa. Sono sempre le storie a cercarmi, a chiedermi di ascoltarle e poi di raccontarle, ed io le seguo con

0: scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un boss sul cavallo horse, un felice force, più delle dors, ma chi erano i dors?
1: E Jim Morrison?
2: E morto.

0: Ma cosa vuoi? Vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo.
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
0: Radio Delta.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kiev, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kiev, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
4: Tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi, soddisfatta,

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. The best music in the city,
0: yeah. Radio Delta.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Siamo qui anche quest'oggi, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Ed un saluto da Daniele Dalmuto. Oggi veramente tante, tante novità. Abbiamo il miglior mercato indipendente, non solo, ovviamente, tutta la migliore selezione

Ed è in rotazione dal 2 di ottobre il nuovo singolo di Michele Coletta, Boom. Il cantautore torna in radio con un brano pop dance che mette al centro l'energia dell'innamoramento e la forza degli incontri che arrivano all'improvviso, senza chiedere permesso, modificando

0: Italia.
1: La cantautrice Hell torna con il nuovo singolo Uomo, è una delle tappe centrali del percorso narrativo di I Tempi delle Bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose. Solo per

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita. Interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Giulia John, il brano prende forma come un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto. Questo scambio vocale accompagna una narrazione fatta di episodi quotidiani, dettagli apparentemente ordinari e piccoli frammenti di vita che assumono un significato più profondo quando vengono vissuti insieme a qualcuno.

Oggi è Solo l'amore vincerà. Entrano nella top 10 dei brani rock più trasmessi. Per il cantautore Angelo Ticchi arriva anche al primo posto nella classifica internazionale Indie Music Like. Due singoli contemporaneamente nella top 10 dei brani rock più trasmessi dalle radio italiane.

talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sofia Cristalli, in arte Criffia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all'interno della JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach e talent scout Ioanna Peson. Oggi ad On Air con il singolo Lontano da te.

Ed è anche all'interno di Supermarket Show con una bellissima intervista. Stiamo parlando di Yaite Prado, che arriva ad on air invece con il suo singolo Este Verano.

Ed entriamo nella terza parte di On Air. Apriamo ora con un cantautore che, se ricordate, qualche anno fa è stato con noi in più puntate, credo anche con un'intervista telefonica, con una canzone bellissima per il mio che si chiamava Se non ci fosse Claudia. Torna lui, Gennaro Fasano, con il nuovo singolo Passano vent'anni.

piano, whisky e jazz, Johanna Peson, oltre a essere una cantante attiva sulla scena nazionale, è una nota vocal coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha alle spalle una formazione internazionale completata anche negli Stati Uniti, paese in cui ha sviluppato il suo personale metodo di insegnamento. Piano, whisky, jazz.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

E nella voce intima di Moisen, 11 ottobre è un viaggio poetico e viscerale, dentro la fine di un legame dove la ferita diventa melodia e l'assenza si fa spazio da abitare. Tra attese vane, frammenti d'umore e la speranza aggrappata ad un ricordo, questo EP di 4 tracce in uscita l'11 di ottobre restituisce dignità al dolore, trasformandolo nella forma più pura della confessione d'autore.

Il nuovo singolo di Yamas è disponibile su tutte le piattaforme digitali e di radio. Il brano affronta il tema del conflitto interiore attraverso un racconto notturno introspettivo nel quale la luna diventa il simbolo di una donna e allo stesso tempo lo specchio dei sentimenti del protagonista. Sogna Luna.

Giunge a termine questa prima puntata della settimana di On Air, in collaborazione sempre con Supermarket Show. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: se doveste ricevere telefonate da parte di qualsiasi editore o qualcuno che millanta collaborazioni con la nostra realtà radiofonica, i nostri format On Air e Supermarket Show, ecco, occhi bene aperti, noi non collaboriamo con alcun tipo di editore, non partecipiamo a concorsi musicali, quindi se doveste ricevere qualche proposta a nome nostro, ecco, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao. Voci libere.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano. dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
4: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, scusi, il Sangiovese, le quattro damigiane.
1: Ma con chi parlo?
2: È il supermarket. No, supermarket, chi l'aveva ordinato?
1: No, io... Guarda che noi non abbiamo ordinato niente.
2: In quattro damigiane da 50 litri, 200 litri di vino.
1: Lo sa, ma chi è lei?
2: Il supermarket
1: no,
2: qua
1: no,
2: di via
1: Guerra. Non ho ordinato.
2: Ah, cosa hanno sbagliato? Il numero quindi?
1: Niente, ha sbagliato il numero.
2: Ah, ma che ci facciamo qui con questo?
1: Lo chiedi con me, non sono niente.
2: Allora niente.
1: Dovrò telefonare quello che gli ha telefonato quel signore, lei.
2: Ah, allora la saluto, buona giornata.
1: Arrivederla.

cominciamo questa puntata in allegria cantando Romagna e Sangiovese di Raul Casadei. Se voi venite in Romagna in vacanza, questo è un inno da noi, dalle nostre parti. Si va a mangiare fuori quando c'è baracca, quando c'è festa. Nella bocca di tutti parte questa canzone, che ormai è un po' come la nostra colonna sonora. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi a farvi compagnia tra risate, buona musica e

0: questa notizia che è di qualche settimana fa, però sinceramente mi piace. Ho detto, quando riapro supermarket la voglio rileggere, rinarrare, come si dice a chi ci ascolta. Ogni pomeriggio, pensate, balla in piazza Roma con l'allieva di 80 anni. È la storia di Pasquale, il maestro diventato virale. Si danno appuntamento ogni pomeriggio a piazza Testaccio alle 17.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale ed Elisa, 70 anni lui, quasi 80 lei. Sono l'allieva e il maestro e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro. Prima ci vedevano al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in piazza Testaccio. Un giorno un signore che ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social. Non ci aspettavamo tutto questo successo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, chi è?
0: Pronto, scusi signora, mi perdoni, ma per questa storia della piazza Macerata, dell'Alligalli.
1: No, lei chi è? Non può telefonare, io non sono un comune. Lei chi è? Chi è dato il mio numero? Io sono una persona disonesta. Mi risponda per bene, chi è dato a lei?
0: Come è una persona disonesta, scusi?
1: Nel senso che io non la conosco, chi è?
0: Ah, ecco, no, supermarket, perché abbiamo letto sta notizia, la notizia della ballo in piazza a Testaccio.
1: No, qui non è il comune.
0: Quindi no, ma...
1: Arrivederci, deve telefonare al comune perché se no ce la smetta, eh?
0: E
1: io c'è la seconda volta che vedo una truffa, eh?
0: E l'Alligalli?

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto,
1: pronto,
0: sì?
1: Scusi il disturbo. No, visto che c'è stata appunto all'inizio quella chiamata, cioè queste quattro damigiane.
0: Penso abbia sbagliato il numero, non c'entro.
1: No, le quattro damigiane di Sangiovese che avevano 50 litri di damigiane.
0: No.
1: Chi le ha preso?
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma scusi, anche lei dice così.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma anche l'altra aveva detto la stessa cosa, scusi.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ho capito, ho sbagliato il suo, ma anche la signora di prima aveva detto così.
0: Il mio è sbagliato. Io non ho ordinato niente. A posto.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, Market Meteo. Abbiamo un problemino satellitare sopra la zona di Parma e non riusciamo a monitorare la situazione di oggi meteorologica. Se ci potesse dire gentilmente com'è va il tempo oggi, se è nuvoloso, soleggiato?
1: È nuvoloso.
2: Nuvoloso, quindi si è già svegliata con le nuvole stamattina?
1: Sì.
2: Abbiamo riscontrato un po' in tutto il nord Italia. Sta piovendo, potrebbe piovere, così per avere anche...
1: Ah, non lo so, guardi, io non lo so.
2: Ho capito. Ascolti signora, un'ultima cosa, per quanto riguarda le temperature, le sta riscontrando un pochino più basse, un po' ancora un po' alte?
1: Sì, sono più basse.
2: Non da termosifone ancora?
1: No.
2: Per fortuna risparmiamo un po' sul gas.

Coldfield, abbiamo incominciato ieri a parlare della sua musica, quest'oggi ascoltiamo del 1984 Two Friends, estratto dall'album Discovery. Questo brano racchiude l'essenza melodica e cantautoriale di Mike Oldfield, caratterizzato ancora una volta dalla voce cristallina e suggestiva di Maggie Reilly. Two Friends si regge su un riff di tastiera ipnotico e orecchiabile e su un impianto di stampo marcatamente celtico. Nonostante la struttura pop radiofonica e l'andamento incalzante, la canzone conserva un fascino antico e vagamente malinconico, impreziosito come sempre da interventi chitarristici puliti e taglienti.

0: Farl.
1: Quindi a questo punto to France, in Francia, come la canzone.
0: Verso la Francia cosa?
1: To France, come la canzone di Mike Oldfield, quella che abbiamo sotto.
0: Ma cosa dice?
1: Come cosa dice? L'abbiamo ascoltata fino adesso, cosa dai, numeri?
0: Ma chi è lei?
1: Il supermarket, scusi, ci ha detto prima, ci chiami quando sta finendo il brano?
0: Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma io non ho chiamato nessuno.
1: No, ho chiamato io.
0: Ma cosa dice? Ma io, ma che brano abbiamo ascoltato? Che io sono qui che guardo le

0: E il nostro almanacco di oggi ci porta invece da Santa Fede di Agen, la ragazzina che trollava i romani. Questa è la storia di Santa Fede, Sainte-Foy in francese, una ragazzina di circa 12 anni vissuta indicativamente nel XII secolo. All'epoca c'erano le persecuzioni contro i cristiani, i giudici romani cercavano in tutti i modi di far abiuare la fede a questa giovanissima ragazza, convinti che un adulto avesse vita facile, figuriamoci una bambina. I romani la portarono davanti al tribunale e iniziarono a farle la predica. Su, ragazzina, basta che fai un piccolo inchino e questa statua pagana ti diamo i dolci, ti compriamo i vestiti nuovi, ti lasciamo in pace. Fede li guarda con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso e risponde candidamente: ma anche no, anzi, sapete che c'è? La vostra statua mi sta antipatica. E non contenta, inizia a prenderli in giro apertamente, sbeffeggiando gli dei romani e dicendo che erano fatti di latte e cartone. I giudici, imbarazzatissimi perché una dodicenne li stava umiliando davanti a mezza città, andarono fuori di testa, una trollata ad altri tempi fatta da una preadolescente con zero paura delle istituzioni.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Parla.
0: Pronto, salve, scusi, cercavo la fede di Agen.
1: Che cosa cercava?
0: La fede di Agen, quella la santa, però.
1: Io non so di cosa stia parlando.
0: No, abbiamo parlato noi prima della fede di Agen, quella ragazzina che aveva trollato i romani.
1: No, non ho parlato con me.
0: No, non con lei, non ho parlato con lei.
1: Con nessuno, dici.
0: Con chi ho parlato, scusi?
1: Non lo so, non qui.
0: Ah, non con lei?
1: No, con nessuno.
0: Ah, non c'era un altro?
1: No, arrivederci.

0: E questa è la musica di Supermarket Show, ma non solo la musica, anche la pazzia, perché come avrete notato durante l'evolversi della nostra puntata può succedere di tutto. Ora entriamo invece nel mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Con noi Roby Cantafio con il suo singolo che vi presento dopo. Roby, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, faccio una precisazione, però sono Cantafio, non Cantafio.
0: Ah, ecco, infatti questo è sempre l'errore che mi trascino dietro quando trovo questi cognomi. Dove mettere l'accento giusto? Quindi ti chiedo scusa, Roby Cantafio, perdona il mio errore. Allora, quest'oggi parliamo, insomma, ascoltiamo una canzone che in realtà abbiamo già programmato all'interno del nostro format, che è appunto Mi serve un miracolo o almeno una birra. E questo tuo nuovo singolo, che ha questo titolo fantastico, fa subito ovviamente sorridere. Nell'introduzione dici che ridere dei propri guai è un modo per rimettersi in piedi. Come si fa a trasformare un momento no in una canzone leggera e capace di far riflettere?
1: Ma guarda, ti posso solo dire, quando l'ho scritta mi trovavo davanti a una spiaggia e stavo guardando l'orizzonte, stavo pensando ad alcune cose. In quel momento dicevo, va, ci vorrebbe un miracolo, però davanti a me avevo questa birra e ho detto, ma magari sarebbe meglio una birra, ed è lì nasce presente questa canzone.
0: Bella, il gustare la birra comunque è sempre una compagna ottima di vita, diciamo questo, che effettivamente è già un miracolo avere una birra nel momento giusto, questo è proprio veramente. Ascolta Roby, nel brano il miracolo è l'illusione che le cose si sistemino da sole, mentre la birra rappresenta quelle piccole cose che ci salvano la giornata. Per te, oltre alla musica e una risata con gli amici, qual è la birra quotidiana che ti aiuta a rimettere le cose nella giusta prospettiva?
1: Questa è una bellissima domanda. Cosa mi aiuta? Mi aiuta a essere ogni giorno sereno e sapere quello che devo fare tutti i giorni, perché dal momento che tu sei sereno e sai cosa fare tutti i giorni, sai che potrai rimetterti in sesto e farti anche una birra.
0: E farti soprattutto una birra. Ascolta Roby, nel tuo futuro artistico c'è in lavorazione eventualmente, oltre a questo singolo, anche la produzione di un disco? È già qualcosa in cantiere? Ci stai ancora lavorando?
1: Ma diciamo che no, ci ho lavorato. Io effettivamente avrei già tutte le canzoni per poter fare un album intero, e dopo questa canzone qua, che mi è sembrata molto simpatica e sto vedendo parecchi, diciamo, apprezzamenti, sto pensando di pubblicarla anche in un disco completo.
0: Beh, questo noi saremo qui ad aspettare ovviamente quando sarà il momento. Ascolta Roby, questa ultima domanda prima di salutarti e ascoltare questo tuo brano. Hai un sound molto roccheggiante, molto trascinante. Quali sono gli artisti che ti ispirano durante il tuo percorso artistico?
1: Ma guarda, all'inizio c'è stato, diciamo, il grande Jimi Hendrix, Santana, un po' tutti i chitarristi ovviamente del passato, che magari tanta gente ormai non la seguono più, però voglio dire anche i chitarristi ovviamente italiani, come lo è stato per me, che era un grande amico, Alberto Radius o Maurizio Solieri, Ricky Portera, tutte queste influenze degli anni 80 e 90, i grandi chitarristi italiani ed europei.
0: Esatto, quando ancora forse si faceva vera musica. Oggi è un po' più difficile dirlo con tutto quello che sta uscendo sul mercato, spesso frutto non proprio dell'arte umana, però questo vabbè, è una mia riflessione.
1: Beh, detto da te è un piacere sentire queste cose.
0: Ti ringrazio Roby, perché poi sono rocker nell'anima anch'io, cioè io adoro la musica, quindi adoro veramente la musica, sottolineato. Allora Roby, certo. Prima di ascoltare il tuo singolo, a questo punto dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Ma guarda, io non do mai i contatti, dico

0: Facebook, io dico soltanto dove volete cercare, volete cercarmi su Spotify mettete Roby Cantafio, volete cercarmi su YouTube mettete Roby Cantafio, basta che mettete Roby Cantafio e andate a cercare quello che volete.
1: Roby, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è stato un piacere conoscerti, e di Roby Cantafio ci ascoltiamo Mi serve un miracolo o almeno una birra. Grazie per essere stato al supermarket.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Dimensione Radio, Dimensione Delta, la dimensione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici in

0: Terni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno: Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno: il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno: il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kiev, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kiev, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Radio Delta.
1: Regionale 2024, entro dal binario 5.
2: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i Monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
4: Eccomi qua, ciao a tutti.
3: Ciao, che piacere davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco e io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
4: Ecco, bellissimo, questa Questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
3: Vedi?
4: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
3: Bello.
4: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
3: Ah, ok.
4: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina, e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
3: Quando, ma quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
4: Sì, ce l'ho in casa.
3: Ah,
4: no.
3: Penso
4: no.
3: Okay,
4: no,
3: ok.
4: No, è autentico come spero lo sia il disco.
3: Beh, certo. E certo.
4: E chiaramente, quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito. Non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene, questo Fuoco Sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio, da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. Okay. Poi ho iniziato a scrivere, okay, dei nomi, una mappa che, okay, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera, o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
3: Che bello.
4: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto, così lo volevo, cioè,
3: bello, bello.
4: È andata bene, perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
3: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
4: Sì.
3: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
4: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza, o come mia madre dice, la garbatezza in Puglia, no?
3: Sì.
4: Essere avere, quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante, che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no? Certo. E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
3: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi

0: Ma serio fai? Brividi, brividi. Ci sono quegli ostinati. No, ci sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Diventa un poliziesco anni 90. Poi questa voce che sembra una preghiera. È bellissimo.
1: È
0: un momento di rottura del disco. Senso
1: è un
0: bello,
1: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico.
0: Perché
1: questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
0: Non lo sapevo.
1: Sì, parte tutto da lì.
0: Caspita.
1: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta. Io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò. Eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello: ferma tutto, c'ho il pezzo per. Ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco, ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima. Sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo è estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E gli scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: sarebbe bello che lui aprisse, vi vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
0: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
1: Quella foto, mentre loro quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo, e gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, delitti da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che l'ho messo abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
0: Mio papà mi sto invitando allora.
1: sì, ma quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. e mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
0: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
1: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Intanto, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano e si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: Delta.
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi, e poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
2: sì,
3: io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
2: sì,
3: anche nei momenti di grande difficoltà, e fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
2: certo,
3: è una cosa che si è forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
2: Sì.
3: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera,
2: uh-huh,
3: e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
2: Sì.
3: E per me la credibilità, sì, la coerenza, il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè la stima,
2: sì,
3: stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
3: sì, che tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
2: certo,
3: in realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
2: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito,
3: sì,
2: perché, no? Perché sì, in fondo
3: sì,
2: mi si sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno, l'80% dell'essere umano, il 90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi
2: vero
3: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che,
2: certo,
3: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici, allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
1: Sì.
3: È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
3: e poi
1: certo.
3: Magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno. Questa cosa qui è un omaggio e una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
2: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi. Ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
0: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano, con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato,

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

devi iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno.

questa settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

Chart alla posizione numero 18 Gian Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

festa dell'estate 2026. Tommaso Paradiso, che non vuole lasciare l'Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo che è al microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita, e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.

In questo mese di ottobre, le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate!
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
0: Su Radio Delta 83, stai ascoltando la Italian Chart. E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.

0: Italian Chart. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita. Al numero 8 Perde Qualcosina Saif con Parlar d'Amore. Mentre salgono Julie Bresch con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita al numero 7. Giulia e Bresci li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo

0: straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marracash insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica

0: E questa settimana c'è una nuova numero uno che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlare d'amore con Safe perde qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedichi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedichi.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kiev, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kiev, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
0: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì?
2: Pronto, scusi, il Sangiovese, le quattro damigiane.
1: Ma con chi parlo?
2: È il supermarket. No, supermarket, chi l'aveva ordinato?
1: No, no, io... Guarda che noi non abbiamo ordinato niente.
2: Quattro damigiane da 50 litri, 200 litri di vino.
1: Ma che parlo io? Lo sanno, chi è lei?
2: Il supermarket
1: no,
2: qua
1: no,
2: di via
1: Guerra. No, non ho ordinato
2: ah,
1: niente.
2: Cosa hanno sbagliato? Il numero, quindi?
1: Niente, ha sbagliato il numero.
2: Ah, ma che ci facciamo qui con questo?
1: Ah, lo chiedi con me, niente.
2: Allora niente.
1: Dovrò telefonare quelle che gli ha telefonato quel signore, lei.
2: Ah, allora la saluto, buona giornata.
1: Arrivederla.

cominciamo questa puntata in allegria cantando Romagna e Sangiovese di Raul Casadei. Se voi venite in Romagna in vacanza, questo è un inno da noi, dalle nostre parti. Si va a mangiare fuori quando c'è baracca, quando c'è festa. Nella bocca di tutti parte questa canzone, che ormai è un po' come la nostra colonna sonora. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi a farvi compagnia, tra risate, buona musica e notizie

0: questa notizia che è di qualche settimana fa, però sinceramente mi piace. Ho detto, quando riapro supermarket la voglio rileggere, rinarrare, come si dice a chi ci ascolta. Ogni pomeriggio, pensate, balla in piazza Roma con l'allieva di 80 anni. È la storia di Pasquale, il maestro diventato virale. Si danno appuntamento ogni pomeriggio a piazza Testaccio alle 17.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale ed Elisa, 70 anni lui, quasi 80 lei. Sono l'allieva e il maestro e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. È da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro. Prima ci vedevano al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in piazza Testaccio. Un giorno un signore che ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo sui social. Non ci aspettavamo tutto questo successo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, chi è?
0: Pronto, scusi signora, mi perdoni, ma per questa storia della piazza Macerata, dell'Alligalli.
1: No, lei chi è? Non può telefonare, io non sono un comune. Lei chi è? Chi ha dato il mio numero? Io sono una persona disonesta. Mi risponda per bene, chi ha dato lei il numero?
0: Come è una persona disonesta, scusi?
1: Nel senso che io non la conosco, chi è?
0: Ah,
1: lei?
0: Ecco, no, supermarket, perché abbiamo letto sta notizia, la notizia della ballo in piazza a Testaccio.
1: No, e qui non è il comune.
0: Quindi no,
1: arrivederci, deve telefonare al comune perché se no se la smetta,
0: È
1: la seconda volta che rivedo una truffa,
0: E la Ligalli?
1: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto,
1: pronto, sì? Scusi il disturbo. No, visto che c'è stata appunto all'inizio quella chiamata, cioè queste quattro damigiane.
0: Penso abbia sbagliato il numero, non c'entro.
1: No, no, le quattro damigiane di San Giovese che avevano 50 litri di damigiana.
0: No. Chi le ha preso? No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma scusi, anche lei dice così.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ma anche l'altra aveva detto la stessa cosa, scusi.
0: No, lei ha sbagliato il numero.
1: Ho capito, ha sbagliato il suo, ma anche la signora di prima aveva detto così.
0: Il mio è sbagliato, io non ho ordinato niente. A posto.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, scusi il disturbo. Gentilmente, Market Meteo. Abbiamo un problemino satellitare sopra la zona di Parma e non riusciamo a monitorare la situazione di oggi meteorologica. Se ci potesse dire gentilmente com'è va il tempo oggi, se è nuvoloso, soleggiato?
1: È nuvoloso.
2: Nuvoloso, quindi si è già svegliata con le nuvole stamattina?
1: Sì.
2: Abbiamo riscontrato un po' in tutto il nord Italia. Sta piovendo, potrebbe piovere, così per avere anche...
1: Ah, non lo so, guarda, io non lo so.
2: Ho capito. Ascolti signora, un'ultima cosa per quanto riguarda le temperature, le sta riscontrando un pochino più basse, un po' ancora un po' alte?
1: Sì, sono più basse.
2: Non da termosifone ancora?
1: No.
2: Per fortuna risparmiamo un po' sul gas.
1: Va bene.

Mike Oldfield, abbiamo incominciato ieri a parlare della sua musica, quest'oggi ascoltiamo del 1984 Two Friends, estratto dall'album Discovery. Questo brano racchiude l'essenza melodica e cantautoriale di Mike Oldfield, caratterizzata ancora una volta dalla voce cristallina e suggestiva di Maggie Reilly. Two Friends si regge su un riff di tastiera ipnotico e orecchiabile e su un impianto di stampo marcatamente celtico. Nonostante la struttura pop radiofonica e l'andamento incalzante, la canzone conserva un fascino antico e vagamente malinconico, impreziosito come sempre da interventi chitarristici puliti e taglienti.

0: farl.
1: Quindi a questo punto to France, in Francia, come la canzone.
0: Verso la Francia cosa?
1: To France, come la canzone di Mike Oldfield, quella che abbiamo sotto.
0: Ma cosa dice?
1: Come cosa dice? L'abbiamo ascoltata fino adesso. Cosa dai, numeri?
0: Ma chi è lei?
1: Il supermarket, scusi, ci ha detto prima, ci chiami quando sta finendo il brano.
0: Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma io non ho chiamato nessuno.
1: No, ho chiamato io.
0: Ma cosa dice? Ma che brano abbiamo ascoltato? Che io sono qui che guardo la televisione.

0: Il nostro almanacco di oggi ci porta invece da Santa Fede di Agen, la ragazzina che trollava i romani. Questa è la storia di Santa Fede, Sainte-Foy in francese, una ragazzina di circa 12 anni vissuta indicativamente nel XII secolo. All'epoca c'erano le persecuzioni contro i cristiani, i giudici romani cercavano in tutti i modi di far abiuare la fede a questa giovanissima ragazza, convinti che un adulto avesse vita facile, figuriamoci una bambina. I romani la portarono davanti al tribunale e iniziarono a farle la predica. Su, ragazzina, basta che fai un piccolo inchino e questa statua pagana ti diamo i dolci, ti compriamo i vestiti nuovi, ti lasciamo in pace. Fede li guarda con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso e risponde candidamente: ma anche no, anzi, sapete che c'è? La vostra statua mi sta antipatica. E non contenta, inizia a prenderli in giro apertamente, sbeffeggiando gli dei romani e dicendo che erano fatti di latta e cartone. I giudici, imbarazzatissimi perché una dodicenne li stava umiliando davanti a mezza città, andarono fuori di testa, una trollata ad altri tempi fatta da una preadolescente con zero paura delle istituzioni.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Parla.
0: Pronto, salve, scusi, cercavo la fede di Agen.
1: Che cosa cercava?
0: La fede di Agen, quella, la santa, però.
1: Io non so di cosa stai parlando.
0: No, abbiamo parlato noi prima della fede di Agen, quella ragazzina che aveva trollato i romani.
1: No, non ho parlato con me.
0: No, non con lei, non ho parlato con lei.
1: Con nessuno, dici.
0: Con chi ho parlato, scusi?
1: Non lo so, non qui.
0: Ah, non con lei?
1: No, con nessuno.
0: Ah, non c'era un altro?
1: No, arrivederci.

0: E questa è la musica di Supermarket Show, ma non solo la musica, anche la pazzia, perché come avrete notato, durante l'evolversi della nostra puntata può succedere di tutto. Ora entriamo invece nel mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Con noi Roby Cantafio con il suo singolo che vi presento dopo. Roby, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, faccio una precisazione, però sono Cantafio, non Cantafio.
0: Ah, ecco, infatti, questo è sempre l'errore che mi trascino dietro quando trovo questi cognomi. Dove mettere l'accento giusto? Quindi ti chiedo scusa, Roby Cantafio, perdona il mio errore. Allora, quest'oggi parliamo, insomma, ascoltiamo una canzone che in realtà abbiamo già programmato all'interno del nostro format, che è appunto Mi serve un miracolo o almeno una birra. E questo tuo nuovo singolo, che ha questo titolo fantastico, fa subito ovviamente sorridere. Nell'introduzione dici che ridere dei propri guai è un modo per rimettersi in piedi. Come si fa a trasformare un momento no in una canzone leggera e capace di far riflettere?
1: Ma guarda, ti posso solo dire, quando l'ho scritta mi trovavo davanti a una spiaggia e stavo guardando l'orizzonte, stavo pensando ad alcune cose, e in quel momento dicevo, va, ci vorrebbe un miracolo. Però davanti a me avevo questa birra e ho detto, ma magari sarebbe meglio una birra. Ed è lì nasce presente questa canzone.
0: Bella, il gustare la birra comunque è sempre una compagna ottima di vita, diciamo, questo, che effettivamente è già un miracolo avere una birra nel momento giusto, questo è proprio
1: esatto.
0: Ascolta Roby, nel brano il miracolo è l'illusione che le cose si sistemino da sole, mentre la birra rappresenta quelle piccole cose che ci salvano la giornata. Per te, oltre alla musica e una risata con gli amici, qual è la birra quotidiana che ti aiuta a rimettere le cose nella giusta prospettiva?
1: Ah, questa è una bellissima domanda. Cosa mi aiuta? Mi aiuta a essere ogni giorno sereno e sapere quello che devo fare tutti i giorni, perché dal momento che tu sei sereno e sai cosa fare tutti i giorni, sai che potrai rimetterti in sesto e farti anche una birra.
0: E farti soprattutto una birra. Ascolta Roby, nel tuo futuro artistico c'è in lavorazione eventualmente, oltre a questo singolo, anche la produzione di un disco? È già qualcosa in cantiere? Ci stai ancora lavorando?
1: Ma diciamo che no, ci ho lavorato. Io effettivamente avrei già tutte le canzoni per poter fare un album intero, e dopo questa canzone qua, che mi è sembrata molto simpatica e sto vedendo parecchi, diciamo, apprezzamenti, sto pensando di pubblicarla anche in un disco completo.
0: Beh, questo noi saremo qui ad aspettare, ovviamente, quando sarà il momento. Ascolta Roby, questa ultima domanda prima di salutarti e ascoltare questo tuo brano. Hai un sound molto rockeggiante, molto trascinante. Quali sono gli artisti che ti ispirano durante il tuo percorso artistico?
1: Ma guarda, all'inizio c'è stato, diciamo, il grande Jimi Hendrix, Santana, un po' tutti i chitarristi ovviamente del passato, che magari tanta gente ormai non la seguono più, però voglio dire anche i chitarristi ovviamente italiani, come lo è stato per me, che era un grande amico, Alberto Radius o Maurizio Solieri, Ricky Portera, tutte queste influenze degli anni 80 e 90, i grandi chitarristi italiani ed europei.
0: Esatto, quando ancora forse si faceva vera musica. Oggi è un po' più difficile dirlo con tutto quello che sta uscendo sul mercato, spesso frutto non proprio dell'arte umana, però questo vabbè, è una mia riflessione.
1: Beh, detto da te è un piacere sentire queste
0: ti ringrazio
1: cose.
0: Ti ringrazio, Roby, che poi sono rocker nell'anima anch'io, cioè io adoro la musica, quindi adoro veramente la musica, sottolineato. Allora Roby, certo. Prima di ascoltare il tuo singolo, a questo punto dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Ma guarda, io non do mai i contatti, dico Instagram, Facebook, io dico soltanto dove volete cercare. Volete cercarmi su Spotify, mettete Roby Cantafio. Volete cercarmi su YouTube, mettete Roby Cantafio. Basta che mettete Roby Cantafio e andate a cercare quello che volete.
0: Roby, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, è stato un piacere conoscerti, e di Roby Cantafio ci ascoltiamo Mi serve un miracolo o almeno una birra. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, mi perdoni l'orario, scusi se la disturbo. Sono l'autista del Consorzio Agrario di Monte Urano. Volevo chiederle, ma voi avete per caso la prossima settimana aspettato lo scarico del carbone?
0: Ma lei ha sbagliato il numero, a me non mi serve niente.
1: No, perché devono scaricare, io ho 40 quintali sul camion di carbone per la caldaia, con 36.
0: Ah, beh, così è dato un numero sbagliato, io ho il gas.
1: Ma avete montato la caldaia a carbone?
0: No, ho la caldaia a gas.
1: No, è perché l'autista, siccome adesso siamo nel fine settimana, non vorrei che la prossima settimana arriva e scarica lì davanti.
0: No, non deve scaricare niente perché io non ho ordinato niente.
1: E come facciamo, mo che ce l'hanno già sul camion? Io forse hanno sbagliato l'indirizzo.
0: Certo, si vede che ha sbagliato l'indirizzo.
1: Perché loro
0: io non ho ordinato niente, assolutamente.
1: Il problema è che hanno già pagato il carico, quindi non è da pagare nulla. Però viene scaricato
0: no,
1: tutto lì davanti.
0: Non ce l'ho la caldaia a carbone. Io poi adesso vado via le case di qui.
1: E lascia lì. Ma lei dove lo mette il carbone poi? Avete uno spazio lì fuori?
0: No, mi serve il carbone, io non lo faccio scaricare a nessuno il carbone.
1: Ma se arriva la mattina.
0: Dovete trovare la persona che l'ha ordinato.
1: No,
0: non io.
1: Non ha capito, signora, io voglio risolverlo il problema, non voglio farle scaricare il carbone. Però se la prossima settimana arrivano prima dell'orario di apertura del consorzio agrario, questi scaricano lì davanti.
0: No, non può scaricare, io chiamo i carabinieri.
1: Lei lo vede, lo sente se arriva il camion che scarica.
0: Io non lo so.
1: Vabbè, la mattina presto.
0: Che ora?
1: Di solito.
0: No, io non voglio indegni.
1: Ma lì attorno, mi perdoni, c'è qualcuno che ha la caldaia a carbone?
0: No, qui non abbiamo tutti il gas e metano.
1: E il carbone chi ce l'ha allora? Chi l'ha comprato?
0: E che ce l'ho io?
1: Ma perché avete ordinato il carbone allora, scusi?
0: Ah, non lo so,
1: No, lei l'ha ordinato lei?
0: Ma che io l'ho ordinato? Ma che siete duri di testa,
1: Quindi...
0: ordinato, ti sto dicendo che c'ho la caldaia a gas.
1: Ah, non ha la caldaia a carbone, non ha quella gas carbone che fa tutte e due.
0: No, c'ho il gas e metano.
1: Ah, e non avevo capito, e quindi chi ce l'ha di voi la caldaia a carbone?
0: E che ti so io chi ce l'ha?
1: Però qualcuno l'ha ordinato il carbone.
0: Ma ce l'ha ordinato, che ce lo dia chi l'ha ordinato.
1: Allora vediamo la prossima settimana, intanto provo a chiamare io, va bene?
0: Ah, non va bene perché chiamo i carabinieri, la polizia. Faccio un casino.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegare le nostre ovviamente interviste su Spotify, TuneIn ed Amazon Music e cercate le interviste di Supermarket. Io vi ringrazio di essere stati con me. Devo chiudere le porte perché purtroppo il market deve chiudere e i dipendenti se ne devono tornare anche a casa. Detto questo, appuntamento alla prossima ed un saluto da

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano. dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai. The best music in the
4: city, yeah. Radio Delta. Dimensione

0: giovani.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: dire nero?
1: No.
0: Allora dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoi?
2: No. Scusate, non si può più dire niente?
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
2: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dorse, ma chi erano i dorsi?
0: E Jim Morrison?
3: È morto.

0: Ancora?
1: Siete gente che non avete una dignità!
0: Ma chi è?
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni,
2: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
0: alla console Paolo Tocco.
3: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
2: e bentornati da Marco Testoni. Ciao ciao.
3: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo una storica band, insomma abbiamo uno dei gruppi che hanno fondato il rock, possiamo dire, i Pink Floyd. Dunque i Pink Floyd, e non a caso parleremo della loro più famosa copertina, che era quella famoso The Wall, no? La copertina con un muro e un martello. E parleremo anche di corsi e ricorsi storici, perché la cosa incredibile è anche che siamo nuovamente in climi di muri, no? Ahimè, muri che si alzano sia per motivi economici, sia per motivi razziali, soprattutto per motivi di chi è più forte e fa il prepotente, insomma chi è più armato cerca di dominare il resto del mondo. Ahimè, noi qui con la musica cerchiamo di addolcire gli animi. Oddio, col rock diciamo che siamo sempre stati incazzati, no? Col rock, no? Continuiamo a esserlo. Però se la musica può servire a creare un trade union, ben venga. Allora, caro Marco, parliamo subito di questi Pink Floyd e di perché stanno in copertina.
2: Allora, stanno in copertina perché, insomma, un articolo dedicato a The Wall, uno dei tour loro più importanti, più mastodontici, talmente mastodontici però che creò dei veri dissapori tra il gruppo, tra Roger Waters e gli altri. E infatti dopo questo tour, insomma, iniziarono le crisi, quelle vere, che poi portarono in fondo allo scioglimento e di sicuro all'allontanamento di Roger Waters. Perché? Partiamo da un presupposto: tutti sono convinti che sì, The Wall si riferisse al muro di Berlino. Invece no, non c'entra nulla al muro di Berlino. Quando Roger Waters scrisse questo brano era il 1978, il muro di Berlino era lì bello in piedi, in sostanza solo una decina d'anni dopo venne sì, giù, anzi venne abbattuto, quindi il muro non c'entrava nulla. Pensa che il titolo viene dal famoso incidente dello sputo. Tu direi che cos'è? Allora, nel 1977 a Montreal, durante uno dei loro concerti, il pubblico era piuttosto rumoroso, inveiva, stavano all'interno di uno stadio, quindi prova a immaginare il pubblico oceanico, ma quelli delle prime file erano particolarmente fastidiosi. Allora a quel punto Roger Waters si avvicinò a uno di loro, gli disse di avvicinarsi e quando questi si avvicinò gli sputò addosso. Questo gesto non sicuramente bellissimo, anzi bello per niente, già dopo qualche minuto Roger Waters se ne pentì e da lì, da quell'episodio, fuso con i suoi drammi personali, la perdita del padre, l'alienazione da vita da rockstar, si trasformò nella metafora definitiva delle barriere emotive che l'individuo vorrebbe costruirsi per difendersi dal mondo, cioè i muri, ecco, creare una barriera muri, ecco, tra noi e gli altri.
3: Quindi corsi e ricorsi e interpretazioni. Io dirò soltanto un'esperienza personale: ero a Roma in uno dei loro primi concerti straordinari, scoprimmo cos'era veramente la spettacolarità. Il modo di fare anche immagini su un video che dall'inizio alla fine si muoveva e suonava come loro dal vivo musicalmente, e soprattutto a un certo punto in mezzo al pubblico con un gioco di cavi e cosa arriva un bel porcellino rosa, quasi piomba sul pubblico, ma insomma veramente lì era una sorta di musical di immagini, suoni messi in moto. Sono stati tra i primi a farlo e da allora, insomma, il mondo del rock è sempre stato sia variopinto che spettacolare. Adesso credo che abbiamo fatto venire la voglia ai nostri ascoltatori di ascoltare proprio il brano che dà il titolo anche alla copertina di Classic Rock. E allora, Pink Floyd,
2: Another Brick in the Wall.

0: E allora siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Questa volta con me c'è Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quando arriva Nando è il momento, quindi, come sapete, del nuovo, delle scoperte, degli emergenti, perché Nando è un produttore che dà spazio alla ricerca di artisti, molti dei quali mi è capitato anche di conoscere. E poi Nando è un caro amico e strettissimo collaboratore anche del Nebos Power, eccetera eccetera. Ma parliamo di noi, parliamo di una novità che ci arriva dall'Altoparlante. L'Altoparlante è un'organizzazione di distribuzione di programmi radiofonici e distribuisce anche il nostro, lo distribuisce molto bene, siamo presenti in molte realtà radiofoniche italiane importanti e ci fa molto piacere. Ma l'Altoparlante fa anche promozione a nuovi artisti e in questo caso insieme al MEI collabora con me e con Nando nella diciamo in questa fase di Classic Rock in cui diamo spazio al nuovo, è vero Nando?
1: Assolutamente, ringraziamo Fabio Gallo, l'Altoparlante, e naturalmente Giordano San Giorgio e il MEI.
0: Questa volta ci ha mandato, stavamo prima preascoltando, noi un minuto prima di andare in onda e di trasmettervi bene, li riascoltiamo così ci impariamo. E stavolta quello che ho ascoltato mi è piaciuto. È una cantautrice bolognese, lei si chiama Elle, adesso Nando ci dirà qualcosa in più anche sul nome e poi parleremo di questo brano.
1: Elle è lo pseudonimo di Lisa Brunetti, cantautrice e producer bolognese molto giovane di 24 anni che recentemente al Club Tenco ha presentato anche il suo disco. Questo progetto che abbiamo presentato oggi, intitolato L'Uomo, fa parte di un percorso narrativo intitolato I Tempi delle Bestie, è il nuovo album appunto di Elle, brani che comunque abbiamo visto che si appoggiano molto alla letteratura, quindi i testi della cantautrice e producer bolognese prendono spunto comunque molto dalla letteratura.
0: Sì, ma io ci ho sentito anche un po' di etno, ci ho sentito anche un po' di piccoli slanci rap, mi ha ricordato un po' Meg dei 99 Posse, insomma interessante. Devo aggiungere che alla partecipazione al Tenco aggiungiamo pure che fra musicultura, premio MEI eccetera si dà da fare la nostra Elle, a noi ci fa piacere quindi trasmetterla e passeremo a un brano che appunto ci ha segnalato l'Altoparlante, quindi io direi di annunciarla. Elle,
1: Uomo.

0: E allora, Classic Rock On Air, adesso allarghiamo gli orizzonti, non solo le orecchie ma anche gli occhi, perché immaginiamo i film di cui ora si parlerà, perché è il momento della tua rubrica, quella dedicata alle colonne sonore, che curi da diversi anni con Massimo Privitera. Vi invito a andare in rete e pescatevi, ci sono delle puntate che non hanno tempo, non si consumano, sono bellissime da ascoltare, e che dove sia Marco Testoni che Massimo Privitera intervistano personaggi del mondo della colonna sonora, ma anche registi, insomma, mondo del cinema. E adesso, questa volta, parliamo del vincitore del premio Musa, un importante premio dove per la colonna sonora ha vinto Paolo Bombino, un musicista di cui ci racconterai qualcosa, perché tra l'altro l'hai anche intervistato, e eccezionale, ha fatto un'opera, un remake colossal, chiamiamolo così, Il Gattopardo, che a suo tempo è stato uno splendido film di Luchino Visconti. E allora le musiche le aveva fatte uno dei grandissimi compositori italiani, Nino Rota, no? E adesso che cosa ha fatto? Ha fatto musiche nuove, si è ispirato, insomma, raccontaci un po' cosa ti ha detto su questa colonna sonora che gli ha portato questo premio Musa.
1: Allora, sì, lo scorso anno è stata messa in onda questa serie TV, Il Gattopardo, che è, sì, ispirata ovviamente al romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che a sua volta ispirò il film che tu hai citato di Luchino Visconti, dove le musiche, sì, erano di Nino Rota. Questa serie bellissima, seguitissima, ha avuto dei picchi d'ascolto veramente notevoli per essere un film, in fondo, un classico,
0: datato,
1: esatto. E Paolo Bombino è stato il degno erede di Nino Rota, perché ha firmato una colonna sonora veramente spettacolare. Per questo motivo gli è stato conferito il premio Musa per la miglior colonna sonora di serie TV. Però, ecco, in sostanza, adesso ascoltiamo le parole di Paolo Bombino.
0: Alla fine di questa intervista hai scelto un brano proprio di Paolo Bombino, che è tratto questo film Fino alla fine, questo film di Muccino. Il titolo è
1: Noch Leben.
0: E allora, Soundtrack City.
2: Cari amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gattopardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi, e quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi porta i Pink Floyd con Shine on Your Crazy Diamond. Esiste infatti una storia incredibile che lega la musica dei Pink Floyd al terremoto del Friuli del 1976. La sera del 6 maggio, infatti, Mario Carlatti, un ragazzo di Udine, stava registrando su una cassetta l'album dei Pink Floyd quando arrivò la scossa e la luce saltò. Ma il registratore a pile continuò a funzionare e ha catturato in qualche modo i rumori e le urla del terremoto. Abbiamo scelto questo brano perché è legato ad una generazione e perché vogliamo ricordare il 50° anniversario del terremoto del Friuli, una tragedia a cui è legato Mandy Fradis. L'intenso documentario scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarperlon, realizzato con il contributo dell'Associazione Nazionale Alpini. Il film mette al centro i racconti di volontari alpini e civili che hanno vissuto quei giorni infernali e dalle loro parole emerge non solo la distruzione ma anche la voglia e la passione di ricostruire. E in più emerge anche la memoria delle origini della protezione civile. Dopo le anteprime, il film è ancora in giro in tutta Italia. Il viaggio di Mandy Fradis infatti prosegue con nuove proiezioni e sono tutte disponibili e consultabili sul sito di produzione e distribuzione Cineblend. Vi faccio ascoltare Pink Floyd.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera. Come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso

0: cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, è un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui, alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma, un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, che era uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea, c'è un libro Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.
2: Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: alleva l'ini glicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mia e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Le palline glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un mezzo litro di vino e un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.

mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile.